La mattina mi scede, già con sole in cuore, e all'improvviso con l'occhio aperto come già sonnato. Tu che gira pa' casa,